legse viagno mari dopo naro. Oi nol bom maro rite diario, scusa viraghe kin ho tarbo. Cos